São Marcos Fernando, Raposo Alto Meto Engano. Sazuma Ua Goa Ia Zandese. Muimbre Manjana Dungulu Manana. Shoo! Shoo!